0: Ok, tu sei il sole.
1: Cazzare,
0: cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, cazzare, caz